0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie, e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
2: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare? Che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella. Anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così? Se ce ne sono.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
2: Buongiorno combriccola. Cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ma buongiorno scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
2: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
3: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno. Stamattina, percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo, mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros. E ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Ormai siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata. L'albatros.
2: Buongiorno Scombricolà, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sto sveglia. Ciao Alma! Curia cavallo del Western, corre Forest!
3: Buongiorno Scombricolati, riguarda gli influencer, io penso che sono già abbastanza problematici di loro, perché si devono continuare a prendere le pastiglie per curare le influencer, che al giorno di oggi sono molto più pericolose di tanti anni fa le influencer, e quindi che poi dopo loro sono anche d'accordo che non fanno, che fanno, che dopo che viaggiano e che si ritirano dove che da prendere più schede, ma a me non mi interessa, però un po' mi gira e vai, ecco.
4: Gli Scombricolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Lianvarpool Gwingil Gogeril Rindro Bol Liantisilio Gogogok. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Sgombricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Sgombricola con tutti gli Sgombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la Manu si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shadow Max!
2: Good morning, combricoliamo? Bonjour, combricoliamo? Guten Morgen, combricoliamo? Buongiorno, combricoliamo?
3: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Sgombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli sgombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire, buon ascolto e buon divertimento a tutti.
4: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ehi, a che faccio di dormire che te che dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta, dai!
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio, sì sei tu. Che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: stupita perché tanti ascoltatori hanno indovinato.
1: Dove è nata la Manu Doriani? Ricordiamo le opzioni: Genova, Milano, Torino, Barcellona. Chi è stato il più veloce ad azzeccare la città di nascita della Doriani?
2: Oscar. Se vi piace, chiamatelo Oscar.
1: Oscar, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno, Oscar. Allora, buongiorno. Innanzitutto, dove è nata la Manu?
3: Allora, per me è molto facile perché essendo una mia ex fiamma, quindi aia, è di Torino.
1: Una ex fiamma, attenzione, è una carrambata qua.
0: Ma veramente?
1: Mi siete frequentati?
0: No. Mi stai prendendo in
3: giro? No. Però diciamo che mi sarebbe piaciuto.
1: Okay, bello, un'altra roba, no, però.
3: Sì. Bello sognare, o no? Si può sognare.
0: Oscar, che mi si è gelato il sangue perché ho detto: se cominci a dimenticarteli, è grave. È dura. Ho guardato subito la foto su WhatsApp e dico: ma non è possibile. Non
3: è un po' strano, sì.
1: Ma sì, ma è quello. Ciao, che lo frequentavi sui Murazzi, dai.
3: Certo, dai. Era un po' alticcia, non si ricorda.
0: Quello sempre il rischio. Comunque, Oscar, sono felicissima di regalarti questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono un posto meraviglioso. Sono a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, quindi sarà uno spettacolo molto bello.
2: Quindi ci vai con la Manu.
0: Certo.
3: Sì, c'è libera volentieri. Però devo sentire se è d'accordo la moglie prima.
1: C'è un altro problema.
0: Non credo. Facciamo così, ci andiamo io e tua moglie.
3: ecco, va bene, dai.
0: Ciao Oscar, un bacione.
1: Ciao.
3: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao.

0: Madonna.
1: Confession 2. Stamattina siamo autorizzati, si va al bar a bere e a festeggiare. Allora, siete su Radio Number One. Questa è la Cumbricula. Dove vai?
2: Allora, visto che abbiamo assistito questa mattina all'arrivo di diversi pacchi che avevano come destinataria la nostra Manu Doriani.
1: Allora, ho comprato online delle cose, ok? Perché alle Canarie Amazon arriva se ha voglia. Cioè, nel senso, tu fai tipo un ordine e poi ti può arrivare dopo un mese e mezzo, due.
2: O non può arrivare addirittura.
1: O magari ti dicono, guarda, ti abbiamo rimborsato perché la roba che volevi non arriverà mai.
0: Ah,
1: e quindi che cosa ho fatto? Io ho comprato delle cose e me le sono fatte arrivare in radio e oggi le ho trovate. Ma sono molto diverse da come le avevo viste, cioè tipo nello specifico un paio di scarpe da ginnastica bianche che sono una roba che non si può guardare, erano bellissime in foto.
0: Sì,
2: ma a me piacciono, perché
0: ma
2: dici
0: non
2: che...
0: dispiacciono,
2: fammela vedere bene.
1: Ma come fanno a piacerti, ragazzi? Sembrano di cartone, cioè.
0: E non le ho toccate.
2: Ah, tu dici no, sono un po' leggerine qua, ti aspettavi
1: questo
2: un...
1: ve lo stiamo raccontando per quale motivo, cioè sarà capitato anche a voi magari durante il lockdown, no, dove compravamo tutto online, ti ricordi, e compravamo delle robe allucinanti, almeno io perlomeno, non lo so voi, però ecco, vi è mai capitato di vedere una cosa fighissima, di comprarle poi quando arriva una
0: cosa molto divertente di un sui social di uno che ordina un salotto.
1: Sì.
0: E quello che gli arriva è più o meno per la Barbie.
1: Per la Barbie.
2: Cioè, un salotto in miniatura. Sì, sì. E lui lo spacciavano per un salotto con dimensioni normali.
1: Certo.
2: No, può capitare, ma può capitare anche magari una taglia sbagliata.
1: Una taglia sbagliata. Una roba. Tipo il dietro della scarpa
0: coincide con la punta.
2: Ma come mai?
1: È
2: infatti
1: tutto piegato.
2: È un tacco punta questa scarpa.
1: È una roba orrenda.
2: Non ti piace.
1: Vabbè, sarà capitato anche a voi qualche volta nella vita.
2: Sarà capitato anche a voi.
0: Avere un casino in famiglia.
1: No, 393-444-0444. Raccontateci di quella volta.
3: La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera, per un solo voto, la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina ai voti mancanti e caccia ai franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono alla Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
3: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
4: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
2: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9.30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
5: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma un'amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Oyarzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro, superiori ma fischietto, non all'altezza. E così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010. Primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
7: Oggi andiamo in Media Val Camonica, a Ono San Pietro, siamo in provincia di Brescia, dove ci sta aspettando Francesco Cavagnoli, gestore del rifugio Baita Iseo. Francesco, ti chiedo subito dove parcheggiamo per arrivare al rifugio.
8: Allora, si parcheggia poco sopra l'abitato di Ono San Pietro, quindi in Media Valle Camonica, siamo le pendici della Concarina.
7: Qual è la difficoltà del sentiero appunto per arrivare da voi?
8: Lo possono far tutti, l'unica difficoltà è che non molla mai, come si dice, è abbastanza ripido, però ognuno chi ci può mettere mezz'ora di più, mezz'ora di meno a seconda del proprio passo, ecco. L'unica difficoltà è il fatto che è un po' ripida.
7: Ci sono delle attività che possiamo fare o che magari organizzate voi?
8: Allora, ogni tanto organizziamo noi degli eventi, sì, al secondo weekend di agosto ci sarà un corso di lettura ambientale, quindi organizziamo degli eventi che sponsorizziamo sui social, i nostri canali. Invece, se uno vuol venire comunque in solitaria, c'è un bellissimo giro d'anello di un'oretta e mezza che ti fa rientrare al rifugio.
7: Ci dici anche un piatto forte della casa?
8: Quest'anno stiamo andando molto forte con uno spezzatino con prodotti tipici di Ono San Pietro e stufato nella birra, in una birra artigianale qui di Ono San Pietro, ed è anche candidato al concorso tavola in rifugio.
7: Ci è venuta già fame, non vediamo l'ora di assaggiare questa prelibatezza. Io ringrazio allora Francesco del rifugio Baita Iseo.
6: In quota alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore, il pezzo di Marco Mengoni e di Angelina Mango insieme su Radio Number One. Ancora buongiorno, buona mattinata dalla Cumbricula.
2: Cumbricula,
1: il trio compatto.
3: Oh, sì, sì, abbiamo fatto tutti un bel patto.
1: Sergio Sironi, Patro Mano, Manuela Doriani, eccoci qua, pronti per parlare di...
3: Ma c'è un altro compleanno, non c'è solo quello importantissimo, fondamentale della Manu Doriani, ma c'è il compleanno nei social network di Twitter. È vero, ha cambiato nome.
1: Che parachiurlo che
3: sei. No, ma è vero, perché esattamente 20 anni fa, quindi qualche anno prima che nascesse la Manu Doriani,
1: sì,
3: il 15 luglio 2006, c'è stato il lancio di Twitter, destinato poi a scompaginare quella che è la realtà dei social network, a cambiare proprio la comunicazione tra gli utenti del mondo web. Nel 2021, tanto per farti un esempio, Twitter contava qualcosa come 330 milioni di utenti attivi al mese. Pazzesco, numeri incredibili. Un fatturato complessivo di circa 5,1 miliardi di dollari. Poi dal 23 luglio 2023 è arrivato quel signore lì con qualche spicciolo in più, ha acquisito Elon Musk, ha acquisito Twitter e l'ha fatto diventare X.
1: Sì.
3: Però insomma esiste ancora...
2: Un pareggio
3: 1x2 come la schiena.
1: Non ha mai avuto tanto appeal,
2: No, sì, secondo me ha un circuito tutto suo, fatto di giornalisti, insomma un po' intellettuale da quel punto di vista lì.
3: Sì,
2: forse.
3: Sì, ma soprattutto poi è diventato anche a pagamento, quindi per certe situazioni bisogna versare qualche soldino se vuoi il profilo personalizzato, autenticato, vidimato, eccetera.
2: Se lo vuoi metallizzato.
3: Sì, sì, dipende come come i colori delle auto, eccetera. Beh, ecco, la domanda è questa. Allora, voi utilizzate innanzitutto i social? Penso di sì, molti di noi li utilizzano. Su quali social avete dei profili aperti? Perché ognuno sceglie il suo.
1: Certo.
3: Chi va su Insta, chi ancora è fedele a Facebook, chi ne sceglie altri. Ma soprattutto, di solito, che cosa pubblicate sui social? Dai, confidate.
2: Ma perché devi fare così?
3: Dai, confidate.
2: Perché c'è quello sguardo lì con i denti fuori?
3: Sì, perché
2: si sta slacciando
3: curiosa.
2: I pantaloni?
3: Non sto slacciando i pantaloni.
4: Il mio tesoro.
2: Sì, è vero, è un po' Gollum. Sei un po' Gollum.
3: Allora, dai.
1: Io Instagram e basta.
3: Ok, tu solo Insta?
1: Ho un profilo su Facebook, però non so la più la password, quindi non è. Ma solo Instagram. Instagram e TikTok.
3: Anche
1: lo guardo
3: TikTok.
1: Tantissimo.
3: Anche TikTok.
1: Pubblico poco, ma guardo tanto.
3: E cosa pubblichi di solito?
1: Cavolate, io che faccio la scema, sì, io che faccio la scema in tutte le salse.
3: Okay.
1: E voi?
3: Tu, Sergione?
2: Io Facebook, Insta, cosa è successo?
3: È arrivato.
2: Devi stare qua.
3: Aspetta.
2: Devi stare qua.
3: Ma è arrivato uno spedizioniere?
2: No, non è lo spedizioniere, è il pacco che è quello giusto. Ah. Quello è il pacco giusto. Manu, stai bene?
1: No.
3: Sei innamorata dello spedizioniere?
2: Sì.
3: Ma calmati, Manu.
1: Dai, dicevi?
2: Vabbè, no, niente.
3: È il nostro regalo per il tuo compleanno. Prego.
1: Grazie.
3: Prego.
1: Era proprio quello che
3: volevo.
2: 393-444 4, non abbiamo più tempo. 0444. Voi che social preferite?
3: E che cosa pubblicate?
2: Che cosa pubblicate?
3: Noi abbiamo due o tre cosine da fare con la mano adesso.
2: Sì,
3: scusate,
2: andiamo, ciao.
3: Ciao.

0: è il verso che la mano sta facendo a quasi 10 minuti.
1: È incredibile, è incredibile. Ricomponiamoci, Manu. Non lasciarti andare così.
0: Però devo dire che le aziende che si occupano di condizionatori fanno una selezione all'ingresso impressionante.
2: No, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori.
1: È arrivato il manutentore dell'aria condizionata della radio.
2: Esatto.
0: E ha condizionato la radio.
1: Sì, ha condizionato la Manu soprattutto.
2: No, tutto il pubblico femminile, il pubblico femminile, il pubblico maschile.
1: Il problema è che lui deve aiutare a rinfrescare l'ambiente, invece l'ha surriscaldato.
2: Esattamente, è un bono della Madonna. Cioè, è proprio un bono di quelli proprio pazzeschi. E quindi niente, c'è stato sto momento così di mancamento, mi sono ripresa. Torniamo a noi. E non è che se ne vedano spesso.
1: No, torniamo a noi. Social network, c'è Twitter che ha compiuto 20 anni, adesso è diventata X. Vi stiamo chiedendo: ma voi utilizzate i social? Su quali avete dei profili aperti? E soprattutto di solito che cosa pubblicate?
2: Sentiamo, sentiamo.
3: Ah, io avevo Facebook tanti anni fa e adesso non ho più niente, pubblicavo foto della natura, i coniglietti, i gatti, le mie corse nei boschi, i miei tempi, perché facevamo delle gare,
0: Le corse.
3: E 40 kg, quando pesavo 40 kg fa, adesso poi sono diventato orso e non pubblico più niente, sono... un vero orso da Legnano e mi diverto così. Ma Legnano, provincia di Milano, ghetto capio, anche se parlo veneto.
1: Sì, non sei legnaco.
3: Ciao a tutti, Tosi, fate i bravi. Comunque mi sono stufato dei social perché troppi selfie, la gente pubblica solo selfie, roba a mangiare, che si deve mangiare, e non serve a niente.
1: Hai ragione.
3: È inutile così.
1: Hai ragione.
3: Tanto vale chiuderlo. Ciao, Tosi.
1: Meglio uno spritz che un selfie.
2: Meglio uno spritz che
1: dai, nettamente.
2: Però scusa, cosa c'entra? Se pubblicavi solo coniglietti, cosa c'entra il fatto che sei ingrassato? Tanto i coniglietti pubblicavi coniglietti.
0: Ma se li mangiava dopo.
2: Ciao amori belli belli, io ho solo Instagram, Gigetto, auguri Manu, grazie.
0: Vola Gigino, torna Gigetto.
2: Vola Gigetto, vola. Usate i social? Quale social usate? Cosa pubblicate? Questa è la domanda al 393 444 0444.

0: Oh, è la nostra canzone, si chiama Bar Song, questo pezzo di Shamboozy.
1: È la versione di Al Barabere.
0: Barabere, esatto, è la versione un po' più raffinata. E mi sono sempre fatto ridere moltissimo loro, perché questa, è questa canzone, perché comincia dicendo a bad, bad, bad.
1: Io ho indagato e aveva una patata bollente in bocca, non aveva ancora finito di mangiarsela.
0: Esatto.
1: Allora ho cominciato, ho aperto il microfono.
0: Tra poco c'è la viabilità e poi il focus di Patromano. Are you ready? Sei pronto?
2: Prontissimo!
3: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One
4: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number one. Viabilità.
1: Velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Abbiamo code sulla 4 nel tratto Somma Campagna, Verona Sud in direzione Padova. C'è una coda di 3 km a causa di un incidente. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Uboldo e l'allacciamento con la 8 la Milano Varese in direzione Lainate. Un altro incidente sta rallentando il traffico. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra lo svincolo SS36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo. Sulla 9 direzione Lainate coda tratti ancora tra Saronno e l'allacciamento con la 8. Code ancora sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo settimo milanese. Rallentamenti sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Rogoredo. Sulla 15 la Parma La Spezia lavori tra Pontremoli e allacciamento con la 12 in direzione La Spezia, anche qui con code a tratti. Spostandoci a Roma e dintorni, abbiamo un veicolo fermo sulla A24 la Roma Teramo in direzione Roma tra Sergi e Aquila Est. Altra avaria segnalata tra Carsoli e Vicovaro, sempre verso Roma. Poi nel tratto urbano della A24 c'è un incidente tra l'allacciamento tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione Grande Raccordo Anulare. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Sono le 8:26, siamo noi quei matti della Combriccola. Eccoci qua. Tra le 7 e le 10 tutte le mattine, Sergio Sironi, Pat Romano, che poi ha varie personalità, a volte diventa Meteo Pat, così, no?
1: Poi sì, Focussaro, sì, traficologo.
2: Fava di Focus.
1: Sì, fava di Focus un po' meno, però capita anche quello. Sì.
2: Esatto, abbiamo una ridarella stamattina, non lo so come mai, cari scombriccolati.
3: È la gioia.
2: Sopportateci, abbiamo proprio la ridarella. Poi succedono cose veramente che voi umani, io non lo so. Se è una candid camera oppure tutto questo è in realtà, non lo so. Tra poco c'è il Focus. Nel frattempo vi abbiamo chiesto se utilizzate i social, quale social utilizzate, che cosa pubblicate, nel senso cosa vi piace pubblicare. Fate le storie, fate i reel, fate cosa fate?
3: Fate ridere,
2: fotografate di bianco.

0: Steve, è proprio quel mood da aperitivo, o forse sono io che penso sempre solo agli aperitivi, ma non lo sapremo mai. Sono le 8:30, smettiamo di chiedercelo e ascoltiamo il Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Paghe sempre più basse, condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore delle ultime settimane. Grazie al supporto delle categorie dei sindacati, i rider delle principali città italiane hanno indetto uno sciopero proprio per oggi. I fattorini, ad esempio, di Glovo, di Deliveroo, incrociano le braccia a Milano, a Bologna, a Firenze e anche in altre città per chiedere maggiori tutele, a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde. Una richiesta questa in linea con l'ordinanza in vigore fino a settembre, di cui i rider chiedono il rispetto senza però che questo si trasformi in una diminuzione del salario. Just Eat invece ha reso noto che i propri rider non risultano coinvolti nello sciopero di Milano né nelle altre città. Sul caldo l'azienda ha inoltre sottolineato che è in corso un confronto con le organizzazioni sindacali a livello locale per concordare quelle che sono le misure specifiche per un'ottimale applicazione delle varie ordinanze. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di università, perché anche quest'anno il Censis ha pubblicato la classifica degli atenei italiani, punto di riferimento per migliaia di maturandi. Questa classifica alle prese con la scelta proprio dell'università. Il ranking prevede in esame 70 graduatorie costruite su oltre 960 indicatori, quindi si va proprio nei dettagli dei dettagli, valutando strutture, servizi, borse di studio, internazionalizzazione, tassi di occupazione, comunicazione, servizi digitali, eccetera eccetera. Tra i mega atenei statali, cioè quelli con oltre 40.000 iscritti, si conferma al primo posto l'Università di Padova, davanti a quella di Bologna. Sale sul podio anche la Sapienza di Roma, che supera l'Università di Pisa, quest'anno quarta. Completano la top 10 la Statale di Milano, Firenze, Palermo, Torino, Bari e la Federico II di Napoli. Invece tra i grandi atenei statali, con un numero di iscritti compreso tra 20.000 e 40.000, resta prima l'Università della Calabria. Sul podio anche Pavia e Cagliari. Parma si conferma quarta, seguita da Perugia, mentre Salerno e Milano Bicocca sono seste ex aequo. Tra gli atenei statali di medie dimensioni conquista invece la vetta l'Università di Sassari. Nella top 10 anche Brescia, Piemonte Orientale e Bergamo. Infine, tra i piccoli atenei statali resta al primo posto l'Università di Camerino. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Gaga su Radio Number One con Just Dance. La mia palla di cristallo, la sfera di cristallo, quella, sì, dove leggo il futuro, mi sta dicendo che tra poco regaliamo altre cose.
1: Urca.
2: Hai capito?
0: Ci sono altri due biglietti. Però non vi dico per cosa.
2: Okay.
0: Potrebbero essere per qualsiasi cosa.
1: Non si sa.
0: Tipo
1: un concerto, tipo potrebbe essere
2: Non puoi dire troppo. Non spoilerare.
0: Va bene. Allora, torniamo a bomba sui social network di cui stiamo parlando questa mattina. Vuoi descriverla tu, Patrizio?
1: Sì, allora, siccome c'è il compleanno di Twitter, che poi è diventato X per il cambiamento effettuato da Elon Musk, vi stiamo chiedendo: voi utilizzate i social? Su quali profili siete presenti e soprattutto di solito che cosa pubblicate?
0: Allora, l'ultima storia di un nostro ascoltatore ce la manda.
2: Sì.
0: C'è lui con la sua compagna che linguano di brutto. Limonano duro.
2: Sì, è un limone duro. E sulla roccia, seduti davanti a loro, c'è una marmotta che sta scattando la foto.
0: Secondo me è una nutria.
2: No, è una marmotta. È una marmotta perché le nutrie non riescono a tenere la macchina.
0: Ah, ok.
2: Ma secondo me è la marmotta che ha pubblicato.
0: È la marmotta.
1: E se fosse un capibara?
2: Ma non
0: capibara,
2: può essere
0: un capibara.
2: Non credo, la bara non la vedo.
0: Non lo so, comunque sia il profilo ufficiale della marmotta, un'utria o capibara.
2: Il giorno della marmotta.
0: Esattamente che sia, va bene.
3: Ciao scombriccoli, sono Auro.
1: Ciao Auro.
3: Ho tutti i social perché la mia compagna me li mette, ma li uso 3 giorni, poi mi rompo le palle. Non sono uno che pubblica. Ho pubblicato tanto quando ho cambiato lavoro per fare invidia ai miei ex colleghi, perché lavoravamo i sabati, le domeniche e tutte le festività.
0: Certo.
3: E allora per fargli invidia io facevo i weekend in giro, pubblicavo tutte le storie. Ecco. Sono un bastardo.
0: Sì.
3: Adesso sono un orso.
2: Ecco.
3: Apro Facebook ogni tanto e basta.
0: Sì,
3: ciao.
0: È vero, anch'io lo facevo per far rosicare il mio ex. Guarda come mi diverto, guarda che bella vita faccio da quando non ci sei, guarda.
4: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Giochiamo. Ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti per il concerto di Alfa Giova Buonvento, giovedì 23 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. C'è solo Alfa,
1: c'è solo Alfa, ecco, sì, Giova, ok,
0: esatto. Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta a questa domanda:
1: qual è il vero nome di Alfa? All'anagrafe intendiamo. Antonio, Andrea, Alberto o Francesco? 393-444-0444.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: number one, mamma mia, che sensualità questa canzone, The Seeds, The Roots, mi fa oscillare Sergio Sironi, sembravi un boa costrittor.
1: Beh, insomma, ci sto provando perché l'anaconda insegna.
0: L'anaconda è un altro, gioca un altro campionato. Sì. Grande canzone di Radio Number One, appunto ci ha riportato indietro di un po' di tempo, abbiamo riascoltato questa bella canzone. Nel frattempo chiacchieravamo con Giada, che è stata la più veloce.
2: Ciao Giada! Giada.
3: Ciao, ciao!
2: Allora Giada, ricordiamo la domanda: qual è il vero nome di Alfa, quello all'anagrafe? Insomma, Antonio, Andrea, Alberto o Francesco?
3: Andrea!
2: Brava!
0: Standing ovation per la Giada che va a vedere il concerto di Alfa, appunto giovedì 23 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Sei contenta?
3: Sì, perché lui mi piace tantissimo, quindi...
0: Meno male. Allora divertiti, goditelo e se fai... visto che siamo, rimaniamo in tema di social, se fai qualche storia, taggaci, va bene?
1: Taggaci.
3: Sì, certo, ovviamente. Baci.

0: Man, il pezzo di dito nella piaga su Radio Number One.
1: Anche noi abbiamo un dito nella piaga.
2: Sì, le piaghe sono infinite. Buongiorno
1: Augusto Balinetti, buongiorno
2: dal vostro Augusto. Sentivo parlare di soprannomi, paragoni. Devo dire la verità, me ne sono capitati alcuni un po' lodevoli anche, ma soprattutto banalotti come Rin Tin Tin, tipo recita da cane, insomma. Oppure uno che mi era piaciuto era Sipario.
0: Sipario.
2: Appena cominciavo a parlare, Sipario. Era l'uomo nelle quinte che lo gridava. Poi Rimborso mi hanno chiamato tutti, certo. I vari manager, perché tutti i clienti e gli spettatori chiedevano il rimborso.
1: Quei pochi che venivano.
2: Sì, ma devo dire la verità, quello che più mi ha colpito è stato il pubblico. Due soprannomi. Il primo, abbastanza famoso, era Vai a lavorare. Ma quello che apprezzo da sempre avviene dopo qualche minuto dall'inizio. Ma basta!
0: Basta! Ma stai zitto, grammofono! Questa è l'ultima di oggi, Miley Cyrus, Wrecking Ball. We close.

0: di Miley Cyrus, te la ricordi Sergio? Miley Cyrus attaccata, seduta su questa pietra, su questo pietrone enorme.
1: Questa palla per demolire.
0: Questa palla di marmo, bella, di che cos'era?
1: No, era di ferro per buttare giù i palazzi.
0: Ah, ok, una bella palla di ferro. E si dondolava sulla palla di ferro.
2: Certo.
0: Allora, bene, siamo arrivati alla fine della combricola di oggi. Io ringrazio ovviamente per tutti i suoi contributi preziosissimi Patrizio Romano, detto Patromano, detto Meteopat, detto Kevin Bacon, detto Ozzy Osbourne.
2: E detta anche la fava di Focus. La fava di Focus. Noi ringraziamo invece quella sagoma di Sergio Sironi.
1: Detto e basta, detto Mariano, basta, come dicevano una volta, ma soprattutto oggi, poi è qui con
2: la
1: noi.
2: Nostra compleanda.
1: La nostra compleanda, tanti auguri ancora. È proprio lei, Manuela Doriani.
0: A domani!
1: Nella vita bisogna imparare a lasciare andare, tranne lo scontrino finché c'è la garanzia.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
5: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: bentrovati a tutti voi. A Radio Number One sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Il centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Risultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al Colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la terza volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
3: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, buon mercoledì a tutti voi, ben ritrovati come sempre su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, passata la notte, tranquilla o meno?
0: In che senso?
4: Eh no, a casa
0: che
4: mia.
0: Ah.
4: A casa mia, nelle valli, vento, pioggia, casino. Però in alcune città non è successo nulla. Quindi
0: no, a Milano un caldo torrido, c'è una roba. Ormai,
4: Ormai qui da zona a zona cambia tutto. Cambia
0: no,
4: tutto.
0: Noi abbiamo i cammelli sul terrazzo, ma
4: cammelli?
0: Non importa. Sì, i cammelli, perché la temperatura lì circa è quella. Poi guarda, speravo che arrivassero notizie di pioggia, invece.
4: Niente. Arriva la sabbia del deserto, però a proposito di cammelli.
0: Quella è da ieri, sì. Sì, cioè la sabbia del deserto ancora non si è vista, però vabbè. Allora, anche oggi abbiamo preparato tantissime notizie per voi. Tra poco inizieremo parlando di lavoro, ma soprattutto di smart working.
4: Ragazzi, ormai fa parte, farà parte sempre di più della nostra vita lavorativa.
0: A quanto pare sempre di meno, però, per questa notizia. Dai, partiamo subito come sempre con la nostra musica number one.
3: The Journalist, gli spacca notizie.

0: insomma, quello di cui vi parliamo adesso è uno studio che ci arriva dagli Stati Uniti che ci dice una cosa molto interessante, perché lo smart working in realtà non è mai esploso completamente e c'è una sorta di inversione di tendenza dopo il boom del Covid, cioè sta diminuendo sempre di più, quindi le persone sono richiamate a lavorare in ufficio, ma c'è una ragione e questa spiegazione ce la danno degli psicologi.
1: Eh sì, per la prima volta hanno provato ad analizzare la personalità dei manager, non l'avevano mai fatto prima, questi psicologi hanno detto ma è molto importante farlo, perché insomma il risultato di questo studio ci dice che i capi revocano lo smart working perché sono narcisisti, cioè bisogna analizzare la personalità dei capi che evidentemente non riescono ad imporre la propria personalità con i propri sottoposti a distanza, e questo smart working minaccia, no, la loro autorità, e quindi proprio in questo concetto starebbe il segreto del calo dello smart working in grandi aziende americane.
0: Sì, premesso che naturalmente diciamo la leadership non quella vera mica si impone, cioè naturalmente viene da sé, i veri leader sono così. Alcuni manager, pensate che negli Stati Uniti preferiscono che passino in secondo piano le performance lavorative, perché preferiscono che i lavoratori, come dire, siano presenti in ufficio per adularli, insomma.
1: Ma sì.
0: Cioè io trovo questa cosa veramente fuori dal mondo, cioè uno legge l'articolo e dice ma veramente ci sono, perché poi sai, tu puoi anche avere un manager narcisista che, voglio dire, ha questo difetto caratteriale, ma io dico i proprietari dell'azienda consentono a un manager di, come dire, mettere in secondo piano le performance produttive per via del narcisismo del proprio manager? Non lo so.
1: Allora, tra l'altro il tema è questo, perché in questi anni, in questi mesi, no? Abbiamo parlato tantissime volte di smart working, ne hanno parlato anche molti esperti, probabilmente non hanno mai preso in esame la vera motivazione personale, molto più umana, molto più piccolina, per cui uno decide se i propri dipendenti possono andare in smart working o no. Si parlava sempre, li voglio qui perché qui producono di più, e invece pare di capire che li voglio qui anche se producono di meno, perché almeno io ho davanti qualcuno da cazziare, qualcuno
0: esatto.
1: che, ma è incredibile, cioè sarebbe
0: devo dire
1: non
0: deprimente.
1: In tutti, spero.
0: No, assolutamente no, anzi tra poco vi diamo i dati anche di

0: Post Malone, la musica di Radio Number One, in diretta qui a The Journalist e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando dello smart working, perché questi due psicologi americani hanno fatto un'analisi molto interessante. Laddove in moltissime aziende lo smart working viene ridotto, non è per aumentare la produttività, al contrario, la produttività può diciamo diminuire laddove c'è un manager narcisista che preferisce che i dipendenti, insomma i collaboratori, siano presenti fisicamente in azienda, ma non per motivi professionali, diciamo siano presenti perché così lui riesce diciamo ad avere una sorta di, non direi scambio, il narcisista diciamo cerca adulazione piuttosto che diciamo questo tipo di rapporto abbastanza così anche un po' finto, no?
1: Sì, gli psicologi definiscono il narcisismo quasi come una droga, cioè dicono le persone narcisiste hanno un forte costante desiderio di attenzione e approvazione e per questo vedono lo smart working come una minaccia. Cioè, continuo a sorridere perché penso, non so, adesso magari a dei, no, a degli imprenditori che hanno il manager e magari si chiedono ma perché non li fa fare lo smart working, no? Che può essere anche utile, non so, un paio di giorni alla settimana con un po' di buon senso, e alla fine magari il segreto sta proprio lì. Ma la cosa più grave comunque è quella che abbiamo detto prima, che questa cosa può essere fatta anche a scapito della produttività. Questo sarebbe gravissimo, cioè tu hai delle persone che magari da casa producono meglio, anche di più, sono anche più felici e non accetti questa cosa qua solamente per il tuo ego.
0: Ci sono dei manager che sono bravi ad intortare, quindi allora, però pensate che per quel che riguarda l'Italia, come dicevamo, c'è stato questo studio per cui è venuto fuori, diciamo, è emerso che siccome in Italia ci sono, diciamo, dei salari inadeguati al costo della vita, anche lavorare da remoto un solo giorno a settimana è associato diciamo a piani familiari più ambiziosi, a un maggior numero di figli, quindi diciamo il discorso della flessibilità è un discorso che va preso in considerazione, no? Molto
1: certo,
0: importante.
1: Mi piace molto questo legame tra se la flessibilità, lo smart working riguarda entrambi i partner, a questo punto si fanno più figli.
0: Esatto.
1: Sono a casa tutti e due, una pausetta, un caffè, voglio dire, non vuoi, no, adesso scherzi a parte, insomma, si riesce a gestire meglio la propria vita. Comunque il tema del narcisismo è sicuramente da riprendere, perché voglio dire, mi piacerebbe conoscere uno di questi manager narcisista che dice no, tutti qua, io vi voglio tutti qua, ma perché? Tutti qua, vi voglio tutti qua e basta. Perché poi un narcisista fa così, no? Non spiega.
0: No, poi ci sono, diciamo, anche degli studi interessanti su come i narcisisti utilizzano i social media e anche. Questo magari ve lo diciamo tra poco, mentre intanto vedo che arrivano dei messaggi, perché sicuramente qualcuno di noi li conosce.

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro. Allora, questo studio americano, ne stavamo parlando qui a The Journalist, ci dice che i manager narcisisti non vogliono che i lavoratori lavorino in smart working, perché così diciamo, insomma, lo studio lo dice chiaro, eh?
1: Sì.
0: Anche se anni fa era uscito uno studio che diceva che i narcisisti preferiscono comunicare online, in realtà preferiscono il faccia a faccia, perché consente loro non solo di ottenere attenzione, ma anche di esercitare il potere e il prestigio, e quindi non vogliono che i lavoratori diciamo lavorino a casa, perché tutto questo chiaramente non sarebbe possibile.
1: Che brutta vita però quella del narcisista.
0: Beh, sì,
1: deve avere sempre un riscontro ogni giorno, insomma, da chi c'è davanti. Comunque gli psicologi alla fine spiegano che il modello migliore comunque è ancora quello ibrido, è un po' di smart working, un po' di presenza, ormai l'hanno capito tutti, un po' di elasticità. Totale assenza non va bene, ma un po' di elasticità sicuramente migliora la vita sia dei lavoratori sia anche, secondo me, degli imprenditori.
0: Però, sì.
2: Bene, allora questi manager vogliono solo dei leccaculo, in poche parole.
0: Ma certo,
1: anche questo è uno psicologo.
0: Questa è la sintesi, Sicuramente vogliono i galoppini, dai, galoppini.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, beh, questo è uno studio americano, naturalmente, che riguarda molto il mondo del lavoro, sì, negli States, ma è diciamo uno studio che si è allargato chiaramente un, sì, po' a tutto il resto del mondo e anche in Italia. Allora, rimanete con noi, perché tra poco abbiamo un sacco di notizie. Adesso dobbiamo naturalmente sceglierne una.
1: Quando è che affrontiamo il tema mondiale? La tua Francia, c'hai la ferita aperta o lo affrontiamo
0: no,
1: più tardi?
0: No, vabbè, adesso io non ho una percentuale sulle vittorie, perché
1: della Francia.
0: No, se vuoi ne parliamo anche te,
1: dai,
0: tra poco.
1: Dai, parliamone subito.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Con Radio Number One,
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One,
5: ascoltaci,
4: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa,
4: Charlie Puth,
5: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Crespo. Radio Number One è dove vivi tu. 10:25 minuti, buon mercoledì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco torniamo sui mondiali. Ieri c'è stata la prima semifinale fra Spagna e Francia. Devo dire, finita a sorpresa, nel senso che la Francia praticamente non è mai scesa in campo in questa partita.
1: Ma sì, allora, il risultato, cioè, avrebbe potuto essere anche questo, però la partita ha fatto vedere di una squadra che giocava a meraviglia e dell'altra che sembrava molto impacciata, no? Rispetto alle precedenti partite. Quindi brava la Spagna, meno brava la Francia. Dai, fra poco approfondiamo, anche perché stasera c'è un'altra.
0: Eh sì, c'è Inghilterra-Argentina, ne parliamo tra poco, subito dopo Noemi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Io guardo la partita, l'altra semifinale, che è Inghilterra-Argentina. No, interessante andare a vedere anche i titoli, diciamo, delle maggiori testate, non solo sportive, internazionali, sulla disfatta della Francia, perché, diciamo, rimane una grandissima nazionale, per me ha dei giocatori fantastici, cioè dei fuori classe assoluti. Però devo dire che ieri effettivamente per un attimo ho detto boh, non lo so, a parte qualche scelta, insomma, di Deschamps, che ha dato anche un po' la colpa all'arbitro, ha detto che non era all'altezza, no. Però sai, quando fai delle prestazioni così, dare la colpa all'arbitro secondo me suona anche un po' male, no?
2: Evidenzierei anche il grande gioco della Spagna, ragazzi, hanno giocato benissimo, sono molto molto bravi, e alla fine, sai, è sempre lì poi la domanda: ha giocato bene la Francia, ha giocato bene la Spagna? Il calcio poi...
1: Entrambe.
2: Mi sa che entrambe le cose hanno creato questo divario così, così immenso. Quindi Spagna in finale dopo 16 anni, e invece questa sera un'Argentina Inghilterra. Io quando penso Argentina Inghilterra, come tutti, forse anche tu, io penso sempre alla mano de Dios di Maradona. Io sono sempre lì, perché è quella la sfida, no? Che almeno nella mia memoria, no, calcistica, mi fa pensare ad Argentina Inghilterra.
1: Però ti dico, guarda, stasera sicuramente è favorita l'Argentina, no? Però abbiamo visto ieri che poi nelle partite così secche possono anche, no, sicuramente intervenire fattori psicologici di stress. Ieri era una Francia irriconoscibile. Secondo me il titolo internazionale che racconta di più quello che ha fatto ieri la nazionale francese è Étoile filante, stella cadente. Con Deschamps che probabilmente lascerà la panchina della nazionale francese, si mormora che sia in arrivo Zizou.
2: E poi ti dico, il grande regista occulto del calcio ha fatto sì che la sconfitta fosse proprio nel giorno del 14 luglio, no? Quindi tu pensa, pensa che per i francesi, no? 14 luglio è una data...
1: Beh, devo dire che insomma hanno fatto tutti da soli,
2: Quindi è una data
1: hanno
2: immensa.
1: Hanno fatto tutto da soli.
2: Sì, sì, sì, però sai, la sconfitta nel giorno della presa della Bastiglia
1: è vero, è vero. Fa male, però insomma ci sta nel mondo del calcio, mentre a livello internazionale monta un po' questa preoccupazione per gli arbitraggi. Ieri ad un certo punto è stato inquadrato Infantino, presidente della FIFA, è stato fischiatissimo anche per le sue uscite ultime, no, con il presidente degli Stati Uniti Trump. E sai, qualcuno dice vabbè, dovesse andare che ne so, la Spagna, beh sai, Spagna-Argentina, sono in molti lì a mormorare, a dire
2: A livello politico il Trump di turno vorrebbe, capito, Argentina, per esempio.
1: Certo.
2: Spero che
1: come
2: non si
1: fa, gli viene, te l'ho detto, si sente male, ma pugno allo stomaco se deve consegnare la coppa alla Spagna.
2: Guarda, la mia speranza è ingenua, ma ripeto, ingenua è sempre quella, insomma, che il calcio poi abbia gli anticorpi per difendersi, ma non so se sono propriamente convinto di quello che ho detto. Spero.
1: Voi intanto preparatevi, tra poco giochiamo con voi. Intanto ci sono Justin Bieber con Blood Pop.

0: Annalisa, allora preparatevi perché siamo pronti per giocare con voi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco Claudio vi farà, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: 393-444-0444 il numero, scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda: quale di questi social è nato prima? Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn? Non così facile, mi raccomando, vai.
0: Vi aspettiamo.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: The Journalist agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, andiamo a salutare la nostra vincitrice.
1: Abbiamo con noi Ilaria. Buongiorno, Ilaria.
2: Ciao a tutti, grazie di cuore.
0: Che bello sentire una nostra ascoltatrice così pimpante. Allora Ilaria, intanto tu fai un lavoro bellissimo, perché io quando sento la parola cuoca è subito mi illumino d'immenso. Quindi,
2: immagini,
0: perché ci conosci, è vero?
2: Ormai lo sai. Tutte le mattine vi ascolto, quindi.
0: Ma scusa, perché parliamo di cibo, lo so.
2: Brava.
0: Senti, ma Ilaria, ma tu dove lavori come cuoca?
2: In una RSA, lui no.
1: Ah, in una RSA,
0: bello. Quindi prepari,
1: cucini per tante persone, quindi sì, ogni giorno.
2: 60
1: persone, non è banale. Cosa stai cucinando adesso?
2: Oggi abbiamo dei ravioli borsaglia e un'insalata, che fa caldo, insalata di patate, tonno, cipolle, olive e pomodori.
0: Hai capito? Però non è male. Senti Ilaria, no. Ti possiamo chiedere quanti anni hai? Insomma, dalla voce sembri giovane, quindi dai.
2: Sembro 42.
1: Giovanissima. Si conferma la gioventù.
2: Esatto.
0: Allora, tu vinci e ti porti a casa questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Saranno meravigliosi. Con chi andrai?
2: Con mio marito.
1: Vedi che però le donne rispondono sempre più convinte quando dicono con mio marito.
0: Lo so.
1: Gli uomini
0: però
1: sono sempre
2: un po'
1: zoppicanti.
2: Ho perso che gli uomini dicono forse con la moglie.
0: Capito.
1: Va bene, dai, ti lasciamo alle tue pentolacce. Mi raccomando, buon lavoro e salutaci tutti gli ospiti dell'RSA. Dai,
2: grazie,
1: fai ascoltare la radio anche a loro.
2: Ce l'ha fatto.
0: Ciao, buon lavoro. A presto.

0: Levitating, Dua Lipa, la musica di Radio Number One qui a The Journalist. Allora, attenzione a questa notizia, perché potrebbe anche essere un precedente interessante. Allora, parliamo di due questi pesci rossi che si chiamano Fede e Magui. Siamo a Buenos Aires, sono stati in un ristorante di sushi, esposti per tantissimo tempo dentro questa, la classica boccia di vetro, al rumore della strada, al sole, colpi di bambini che volevano guardare i pescetti, fino a che non è arrivato questo tribunale che ha dichiarato qualcosa di importante.
1: Sì, il tribunale argentino li ha riconosciuti come esseri senzienti e soggetti di diritto, sono due pesci rossi questi qua, stabilendo che non possono essere trattati come semplici oggetti di proprietà, cioè hanno vissuto, e quindi sai, con questa dichiarazione qua, che due pesci rossi che noi consideriamo come di solito poco più di soprammobili, poco più di piante, e il tribunale ha detto no, questi sono degli esseri senzienti, cioè sentono il dolore, hanno dei diritti e quindi bisogna trattarli meglio e non possono essere trattati in questo modo. Mamma mia.
0: No, anche perché dobbiamo dire che le condizioni dell'acquario dove vivevano in pratica questi pesci erano chiaramente incompatibili con il benessere degli animali.
1: Certo.
0: La denuncia richiamava anche la legge nazionale argentina contro il maltrattamento degli animali. Adesso non sappiamo dove sia partita, diciamo, questa denuncia. Comunque la perizia ha stabilito che c'era poco spazio, caldo e vibrazioni continue che non fanno bene ai pesci rossi.
1: Mi sembra un filino esagerato, però vabbè, comunque alla fine non è arrivata nessuna condanna, ma hanno dato 8 mesi di messa alla prova per i titolari del ristorante, che evidentemente devono pensare ad un acquario più consono per la vita dei pesci rossi, che sono esseri senzienti, capito?
0: Ecco, no, mi viene in mente solo una cosa, non è che poi i pesci rossi li cambiavano e a rotazione li infilavano nel sushi?
1: No dai, non dire questa cosa, non dire questa cosa qui.
0: Capito?

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone, la musica di Radio Number One, rimanete con noi. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: E poi tempo libero?
1: Sì. Dai, tempo libero.
2: Ok, ne abbiamo tanto.
1: Sì?
2: No, sì, sì, un pochino.
1: Mi sa vedere come si usa, dai, ne parliamo tra poco a The Journalist.
3: The Journalist, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: La musica che cerchi è qui.

0: tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come per i due cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per uno zio della vittima e la sentenza della Cassazione. Minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso. È con questa accusa che il trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita a Milano da due ragazzi argentini di fede ebraica. La tragedia del ponte Morandi a Genova, lettera aperta di Autostrade. Chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Alla vigilia della sentenza, la nuova proprietà rompe il silenzio. L'amministratore delegato Gian afferma: nei tempi che seguì il crollo del ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. La Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. La premier Meloni non nasconde la propria delusione. Ha vinto di nuovo la palude, afferma. La leader del PD Schlein commenta: voto contro l'arroganza di Meloni che deve andare a casa. L'opposizione ritira quasi tutti gli emendamenti. La terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, domani saliranno a 15, previsti ancora una volta valori vicini o addirittura oltre i 40 gradi. Attenzione anche a un fronte temporalesco che oggi, tra pomeriggio e sera, potrebbe interessare non soltanto l'arco alpino, ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. Il culmine dell'afa dovrebbe arrivare tra domani e venerdì. I mondiali di calcio 2026 a Dallas, ieri sera show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale. Oyarzabal e Pedro Porro firmano il 2-0, Blues bocciati senza appello. Stasera alle 21 ad Atlanta l'altra attesa semifinale tra Argentina e Inghilterra. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: ristorante, e sarebbe una grande idea, aggiungo io, se fosse presa ad esempio in molte città, perché insomma in molte città si vive, no, la disparità economica, vuol dire che alcune persone possono avere accesso diciamo a dei servizi e quelli che non hanno possibilità economiche invece no. E allora che cosa succede a Vienna?
1: Allora succede che un'associazione, una nata insomma dalla volontà di un insegnante che conosce molto bene la scuola e i ragazzi, decide di concentrarsi sul tempo libero, partendo da questo concetto che oltre alla scuola e alla famiglia anche il tempo libero è un momento di educazione. Se però le famiglie che possono accedono a sport, corsi, musica eccetera, le famiglie che non possono garantire, no, ai propri figli queste opportunità. E quindi in questo quartiere multietnico, non un quartiere centrale, un quartiere anche abbastanza complicato di Vienna, nasce questa iniziativa per provare a garantire tutti l'accesso a queste opportunità. E i risultati si vedono, perché i ragazzini giovani cominciano a frequentare, no, i vari corsi e a gestire il proprio tempo libero in modo più intelligente. Quindi alla fine l'obiettivo è avere tutti le stesse opportunità. Un bel progetto, credo, no?
0: No, diciamo che l'idea forte è proprio quella, cioè di far sorgere, diciamo, questo centro in una delle aree più multiculturali della città, con questa connotazione assolutamente migratoria, perché le, certo, zone periferiche della città, le città non sono solo quelle belle, fighe, dei grattacieli, dei quartieri moderni, ci sono le zone periferiche dove ci sono tantissimi problemi, e quando non funziona la periferia in una città e non c'è l'integrazione, lì sorge dei problemi. Quindi questa è veramente, diciamo, un'idea molto importante, anche perché l'accesso è gratuito,
1: certo,
0: quindi l'importanza di avere accesso all'arte, allo sport, alla cultura anche per i bambini e gli adolescenti che vivono in situazioni, in contesti difficili, è sicuramente fondamentale.
1: No, è un bellissimo progetto, anche perché sentiamo parlare spesso, forse troppo io direi, di come punire i ragazzi, di come togliergli i social, di come limitare le cose, però ben vengano queste cose, ma dall'altra parte, dall'altro lato, bisognerebbe anche lavorare per nuove proposte, nuovi modelli, dare opportunità, perché se non le dai le opportunità, poi come si fa a migliorare una società? Questo è un bellissimo progetto, si chiama Hobby Lobby, che il nome è carino, e a Vienna hanno provato a portarlo avanti. Questa è la classica notizia da copia e incolla, no?
0: Sì, da copia e incolla.
1: Anche qualche città italiana potrebbe giovarne, voglio dire.
0: Ma
1: no,
0: ci sono già tante iniziative, ma insomma, sì, diciamo che non sono abbastanza, no? Perché poi le zone, diciamo, difficili sono tante. Però bella questa idea, questo progetto di cui volevamo parlare questa mattina. Magari qualche sindaco ci ascolta,
1: sì,
0: chi lo sa, no? Magari dice, oh, questa idea a Vienna, potremmo farlo anche noi. DNC.

0: Pink by the Ocean DNC, la musica di Radio Number One, diretta qui a The Journalist. Stavamo parlando di questo progetto molto interessante che c'è a Vienna, si chiama Hobby Lobby, e che giustamente, come viene sottolineato, mette diciamo dà la possibilità ai ragazzi, ai più piccoli, di integrarsi facendo delle attività diciamo ricreative, di sport, accesso alla cultura eccetera, perché viene detto in maniera assolutamente giusta che poi le disuguaglianze si accentuano molto di più quando poi si esce dalla scuola, no? E uno certo. Torna alla propria vita quotidiana, chi ha possibilità può fare mille altre cose, chi non le ha è costretto diciamo a privarsi di molto. Quindi questo è un progetto interessante anche perché è diciamo dedicato ai bambini più piccoli, agli adolescenti, e gli adolescenti, quelli anche intorno ai 14 anni, a un certo punto passano anche, diciamo, vengono responsabilizzati, no?
1: In questo
0: progetto possono affiancare, diciamo, i professori, insomma gli istruttori, per diciamo istruire tra virgolette proprio i bambini, quelli più piccoli.
1: Guarda, questi sono percorsi più complicati, perché bisogna organizzare, bisogna avere l'idea, bisogna sbattersi per fare una cosa bella come questa, però sono quelli che secondo me portano anche più frutti. Il concetto che la disuguaglianza nasce fuori dalla scuola, perché sai, fino a che sei a scuola hai più o meno le stesse opportunità, la famiglia già può avere criteri diversi, ma poi nel tempo libero lì è davvero o hai le opportunità per accedere a varie situazioni, ripeto, musica, sport, corsi, qualsiasi cosa, oppure non ce li hai, e se non ce li hai lì cominci a perdere punti, no? Rispetto ai tuoi coetanei. Quindi ben vengano queste iniziative, e complimenti ai fondatori di questo sì. Hobby Lobby a Vienna.
0: Ma sì, dai, non ci vuole tanto, no? Quando uno parla di questi progetti, dice, ma quanto ci vorrà per mettere insieme una cosa del genere? Poco, basta sì. La volontà, naturalmente.
1: Volontà, ci vuole un comune che magari stanzia due soldi per l'associazione,
0: sì,
1: che si prende
0: degli
1: in carico.
0: Spazi, ma dai, gli spazi non utilizzati nelle città, ce ne sono 2000 abbandonati che possono avere nuova vita, e quindi dai, prendiamo l'esempio, insomma, dalle realtà, no? Che sono positive come questo. Tra l'altro il quartiere, mi piace il nome, si chiama Favoriten. Favoriten,
1: la
0: già
1: favorita,
0: dice tutto.
1: Sì, Favoriten.
0: A Vienna. Senti, avremmo Damiano David, Tyler e Nile Rodgers. Ce li ascoltiamo?
1: Ok, va benissimo.
0: Vai.

0: Il nuovo singolo di Madame si intitola Mama No Mama, e mentre voi lì spelacchiate le margherite rimanete in attesa di Claudio che tra poco vi fa le previsioni meteo.
1: Certo, proprio mentre spelacchiate. Caldo o non caldo? Caldo o non caldo?
0: Muoio o non muoi?
1: Caldo ancora per qualche giorno.
0: Beh, sai. Dai, vabbè, almeno. Ma quando arriva sto temporale?
1: Temporali sono già arrivati in alcune zone.
0: Sì, nell'est Italia.
1: Alcune zone
0: va
1: sì.
0: Bene, dai, ne parliamo tra poco. Anzi, tra poco vi sveliamo questo studio che dice quale potrebbe essere, non è una coincidenza, il posto più sicuro, la fila più sicura da occupare in aereo.
1: E sono tutti a prendere il biglietto in quella fila lì.
0: Ovviamente. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo: un parziale temporaneo indebolimento dei margini settentrionali dell'anticiclone nordafricano consentirà nel corso della giornata odierna il rapido passaggio di una perturbazione sul nord Italia, con la formazione di forti temporali oltre che sulle Alpi anche sulla pianura padana, con rischio di fenomeni molto intensi, grandinate, forti raffiche di vento. Tra domani, giovedì e sabato, però, l'alta pressione di matrice africana tornerà ad occupare con decisione tutta la nostra penisola, garantendo prevalenza di tempo soleggiato in tutto il paese, con pochi temporali per lo più confinati sulle zone montuose. Quindi temperature massime che torneranno fino a domenica a livelli molto molto alti, tra i 33 e i 38 gradi, con punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori. Da domenica l'arrivo di una massa d'aria temperata attenuerà il caldo intenso a partire dalle regioni settentrionali. Questo è il quadro di oggi e dei prossimi giorni. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran hanno fatto una corsa pazzesca.
1: Dov'è? Dove sei andata?
0: Sopra.
1: A fare un giro. Cosa vai a fare
0: sopra? A fare un giro. Eh beh, ogni tanto devo fare un giro.
1: Beh, salutare,
0: ragazzi,
1: gli amici di Team Radio.

0: Fila 11. Allora, no. Alcuni incidenti che sono accaduti, ad esempio quello di un anno fa sull'Air India, l'incidente accaduto di recente, ieri, sul volo Ryanair, insomma, hanno tutti questo dettaglio in comune, cioè i passeggeri coinvolti sedevano entrambi nella fila 11. Sì. E quindi verrebbe da dire che questa fila possa essere più sicura delle altre. Che dici?
1: Beh, allora, diciamo che dopo il disastro aereo in cui praticamente c'è stato come superstite solo diciamo questo passeggero che sedeva proprio nella fila 11, nelle settimane successive migliaia di viaggiatori, pensate, erano pronti a pagare un supplemento pur di prenotare, diciamo, quel sedile o uno della stessa fila. Comunque non è una suggestione, nel senso che sono stati fatti degli studi che dicono che, poi dipende, è chiaro, no? Cioè, ovviamente in uno non ci deve essere chiaramente incidente aereo, ma la domanda: esiste davvero un posto più sicuro degli altri? Secondo questa indagine basata sull'analisi di 50 incidenti aerei avvenuti tra il 69 e il 2013, la zona della cabina con i tassi di sopravvivenza più elevati sarebbe quella compresa tra le ali e la coda.
0: Ah, quindi in quella zona.
1: Sì, diciamo sugli aerei a lungo raggio, i posti centrali tra i due corridoi dovrebbero essere più favorevoli, mentre sui velivoli per tratti brevi e medie i sedili affacciati sul corridoio.
0: Però ragazzi, allora, chi si trova in quest'area avrebbe una probabilità, dicono gli esperti statistici, di sopravvivenza del 74%. Però se cominci a ragionare in questo modo quando acquisti i biglietti, mamma mia, ragazzi,
1: ti viene l'ansia.
0: Che ansia. No, beh, in effetti, allora, quella della fila 11 è un po' una suggestione, no? Anche perché questo signore che è stato questo passeggero che è stato risucchiato di fatto, no? Hai letto, no? dal finestrino, e poi si è salvato, sedeva al posto 11, però voglio dire non evidenzierei la fila 11 come la più fortunata per chi si è salvato, cioè nel senso, vabbè, mi verrebbe da dire vabbè, era seduto lì,
1: a parte che Ryanair negli ultimi giorni, insomma, ci sono stati problemi, anche il problema adesso a Lanzarote con la ruota di un aereo. No, tra l'altro la storia di questo passeggero è incredibile, che leggevo ieri che la moglie durante un'intervista aveva detto proprio che, insomma, adesso è un po' sotto shock il marito. Chiaramente non parla da giorni, insomma, deve recuperare.

0: stavamo parlando, insomma, di questa ricerca, di questo studio che dimostrerebbe che ci sono dei posti in aereo che possono essere decisamente più sicuri rispetto ad altri, e sarebbero, diciamo, quelli centrali tra le ali e la coda. Allora, sentiamo cosa dice questo nostro ascoltatore.
1: Ciao ragazzi, ma guardate che non c'è problema per quando si prende l'aereo. Se non è il tuo momento, tranquilli, non succede niente.
0: Ecco, bravo.
1: Il problema sussiste se è il momento del pilota. Ciao Paolo da Milano. Siete grandi, grandi compagnia.
0: Grazie Paolo. Grazie.
2: No, perché poi io pensavo, Fabiana, cioè ho capito l'aereo, ma allora a questo punto devi fare la stessa analisi sull'autobus,
0: certo,
2: sul treno, ovunque.
0: Ma è ovunque.
2: Ragazzi,
0: ovunque.
2: Ma che vita
0: anche
2: è,
0: a piedi,
2: però.
0: A piedi, cioè,
2: è più ma sicuro, no, la parte interna o la parte esterna, il marciapiede, destra, no, sinistra.
0: Ha ragione Paolo, cioè, capito, è un po' affidato al destino, però sicuramente, diciamo, c'è stata un'impennata di richieste per chiedere proprio
2: fila
0: quei posti
2: 11.
0: Lì, soprattutto dopo la tragedia che c'è stata con l'Air India. Allora, cambiamo discorso, va, che sennò questa cosa ci fa venire l'ansia, questa dell'aereo. Rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è, come sempre, una grande canzone, e poi parleremo dell'ultima trovata, ormai le cose, i gadget, di tutto, di più, tutto quello che si riesce a prendere in giro lo si mette in vendita.
2: Questa è una cosa molto particolare, però sì. Molto molto particolare.
0: Sì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Tucker che ama l'Italia, Run to You, Back to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, attenzione, perché adesso vi diciamo questa cosa: ormai su Vinted noi troviamo in vendita anche delle cose più assurde, no? Abbiamo visto, per esempio, non so, le tute dei Tedofori, sì, i gadget, quelli presi al salone del mobile, rivenduti a cifre incredibili, e non poteva sottrarsi Ultimo, che sapete è stato protagonista di questo mega concerto a Tor Vergata che ha riunito 250.000 spettatori. E cosa sono comparsi su Vinted?
1: I cartelli segnaletici, quelli per il bagno, per il percorso a piedi, quelli, insomma, tutti i vari cartelli sono stati rubati, ovviamente sul posto, no? Non servivano più, rubati mi sembra una parola un po' grossa, però sono poi stati messi su Vinted a 200 euro, quindi trovate tutti i cartelli segnaletici, sai, per i super fan di Ultimo, che abbiamo capito sono molto, ma molto affezionati al cantante, questo cartello potrebbe essere un bel ricordo, anche perché ognuno ha la firma in fondo, no? Ultimo, la favola per sempre, quindi è un bel ricordo. Se uno vuole un ricordo, lo trova su Vinted, cosa vuoi che ti dica io?
0: Sì, sì, ormai sta diventando la piattaforma dove trovare, diciamo, non so, tutti diciamo gli oggetti particolari legati soprattutto ad artisti o eventi assolutamente imperdibili. Allora, diciamo che alcuni cartelli hanno un valore che va dai 15 euro, mentre per altri si arriva ai 200. Diciamo che uno dei venditori ha detto di abitare a Tor Vergata e che lui praticamente alla fine dell'evento ha preso, diciamo, questi cartelli, mentre per altri venditori non si capisce la provenienza del cartellone, quindi non si sa come abbiano fatto a prendere, diciamo, a rubare questi cartelli.
1: Allora,
0: di indicazione all'interno, che servivano per orientarsi all'interno, diciamo, dello spazio del concerto.
1: Allora,
0: no?
1: Per qualcuno che è andato al concerto, magari ha speso, no, i 100, i 150 euro, insomma, del biglietto, se riesce a recuperarne altrettanti vendendo il cartello, perché no? Però secondo me, se un vero fan si trova questo cartello a casa, se lo tiene, perché vista la malattia per Ultimo, visto queste 250.000 persone, secondo me, se un fan vero ha questo cartello, se lo tiene a casa, non lo vende.
0: Ragazzi, no, dopo le mutande di Michael Jackson, io direi
1: è ancora meglio il cartello.
0: Il cartello mi sembra veramente il minimo. Poi dai, 200 euro alla fine, se sei veramente un fan di un cantante, non è neanche tutta questa cifra. E poi lo tieni lì come ricordo, te lo tieni magari in camera, che ne so, in cucina,
1: in bagno,
0: magari,
1: anche
0: in bagno. Ti orienti tante volte, sai, di notte quando ti svegli, capito? Tu ti alzi di notte, sei già lì?
1: Sì, stanotte sì, perché c'era un vento, mi stava venendo giù la casa, quindi mi sono svegliato.

0: 26. Che tempo fa, visto che il tempo sta cambiando soprattutto in alcune regioni del nord Italia. Mi raccontano che a Milano sono cadute 4 gocce, a Torino invece 6 gocce, in provincia di Bergamo.
1: Ciao Stefano, a Trescore sta diluviando, c'è un vento che sembra una bufera tropicale. Ciao, Barbara dalla Valcavallina.

0: canzone del giovanissimo cantante Somber from United States of America, My Body is Ready. Devo ringraziare Samuela per aggiornamenti dell'ultimo. A Como diluvia.
1: Stefano, di a quella signora che se ci ha soppeggio un poco d'acqua ne mandano qua che abbiamo bisogno, va bene? Grazie, ciao ciao.
0: Non c'è problema, tesoro Beddo, traduco io. Giustamente da Palermo chiedono un po' d'acqua. Se va avanza dell'acqua dal nord Italia, mandatela alla Sicilia. E con questo messaggio chiudiamo il terzo PN1 di questa settimana. Torno domani a partire dalle 2. Da Stefano Federici un bacione. Arrivano le donne al volante.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a Radio Number One. Che ore sono?
1: Siamo tornate un minuto dopo le 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Altri attacchi americani sull'Iran. Colpita l'isola di Greater Tamb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bashar, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con Trump in una bara e la scritta: lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei. Trump che ha fatto dietro front sul pedaggio del 20% a Hormuz. Oggi alla Camera sono ripresi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale la Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni dell'esecutivo. Ciriani, ministro dei rapporti col Parlamento, conferma di voler proseguire e si dice orgoglioso della stabilità data al paese. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e i cugini. 22 anni per lo zio, in primo grado condannato a 14 anni. Rigettati i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Si era opposta ad un matrimonio combinato. Non accenna a rallentare la corsa dei prezzi dei carburanti. I listini oggi hanno segnato una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, rendendo difficile la vita ai consumatori italiani, lo afferma il Codacons. Il prezzo medio del gasolio è tornato sopra i 2 euro al litro, rincaro netto da 13,5 centesimi rispetto ai prezzi medi del 3 luglio scorso. Terza ondata di calore in Italia, il picco è previsto tra domani e venerdì con le città da bollino rosso che passeranno dalle 7 di oggi, tra cui Brescia, Bologna e Torino, alle 15 delle prossime ore. Il termometro sfiora i 40 gradi, in Sardegna si arriva anche a 44 nelle zone interne. Previsti però anche alcuni temporali, oggi allerta gialla in Veneto ed Emilia Romagna. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova sono arrivate attraverso una lettera le scuse di Autostrade per l'Italia. Ha parlato di ferite indelebili, stupore tra i familiari delle vittime che si chiedono perché siano state fatte soltanto ora. Domani è attesa la sentenza sul disastro del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Mondiali di calcio, stasera ad Atlanta, ore 21 Argentina-Inghilterra, la seconda semifinale per decidere chi domenica sera nella finalissima sfiderà la Spagna, che ieri ha eliminato la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Questo è uno di quei giorni che se piove sono tutti felici, esatto. stranamente sono, anzi non è che piove, sta diluviando, cioè proprio una cosa al nord diluvia.
2: Forse troppe persone hanno fatto la danza della pioggia,
1: vero?
2: E ora viene giù il mondo intero.
1: Sì, esatto, e vabbè, è così, monitoreremo la situazione, non solo quella del traffico ma anche quella del meteo. Io sono Lilli.
2: Io sono Agnese.
1: Donne al volante, ci siamo ritrovate dopo la pausa di ieri per parlare di tante cose, tra cui le coppie.
2: Le coppie, quelle che spendono soldi, ma lo fanno solo per alcune cose che tra poco vi diremo.
1: Vogliamo cominciare?
2: Andiamo con Madame.

0: Mamma no mamma, ieri sera tra l'altro grande successo per lei al Lazzaretto, noi eravamo lì,
1: noi
0: insomma, l'abbiamo vista, insomma davvero brava. Con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo di uno studio che parla di quanto si spende in un matrimonio, ma anche per un anello di fidanzamento, un anello per il matrimonio. Attenzione, perché stanno scoprendo che quanto più spendi per queste cose, quindi per il matrimonio, ma anche per gli anelli, eccetera, eccetera, più sei a rischio.
1: Più sei a rischio, esattamente, perché questo studio che è stato condotto su un campione di persone che si erano sposate almeno una volta, ha individuato che questi fattori, quindi più si spende per anello di fidanzamento e matrimonio, aumentano la probabilità di divorzio. Attenzione, quindi voi spendete tantissimo per far felice, anzi per la proposta di matrimonio in ginocchio e voilà, vi fate vedere questo anellozzo, questi diamantozzi belli, che è il vostro portafoglio
0: importanti,
1: il vostro portafoglio a pianto, ecco, forse non sarà per sempre.
0: No, sembra che proprio quelli che spendono di più sono quelli meno per sempre, insomma, per intenderci. Quindi vuoi vedere che bisogna tornare a colazione da Tiffany, quando vanno da Tiffany e lei si fa fare l'incisione su un anello che ha trovato nelle patatine.
1: Esatto.
0: Un anellino di latta che ha trovato nelle patatine.
1: Oppure fare come la Laura Pausini, che aveva, quando si sono sposati,
0: la fede quella nera.
1: La fede nera comprata su Amazon a 7 euro.
0: Sì, una cosa
1: un anellino.
0: Ce l'aveva raccontato tra l'altro in diretta.
1: Ricordo.
0: Era stato veramente fatto. Vabbè, cioè ci scatta anche un matuma voi, però vedete voi.

0: got something I wanna talk about.
1: Bring Your Love su Radio Number One. E proprio d'amore parliamo, quello più materiale, perché secondo uno studio, più la coppia spende per l'anello di fidanzamento e per il matrimonio, più è probabile che divorzi.
2: Non è una cosa bella.
1: Esatto.
2: E allora come vi siete comportati voi? Cosa avete fatto?
3: Ciao ragazze, io speso zero per l'anello di fidanzamento, un matrimonio tranquillo, e a settembre facciamo 25 anni di matrimonio. Ciao Andrea e Helen da Albiano di Ivrea.
2: Ciao, che bello.
1: Vedi. E poi c'è Serena che ci scrive: mio marito non mi ha mai regalato un anello di fidanzamento e la festa del matrimonio l'abbiamo fatta nel giardino di casa per abbattere le spese. Dite che ci ameremo per sempre.
2: Sì, vai. Tranquilla.
1: Sì, siete in una botte di ferro.
2: Sabri scrivi: ciao, noi abbiamo solo le fedi e festa minima, ma siamo felicemente insieme da 23 anni. Ma cosa volete di più dalla vita? Cosa volete? Però effettivamente sono arrivati anche dei messaggi di donne soprattutto che dicono: sì, però mio marito non mi ha mai regalato, il mio fidanzato non mi ha mai regalato l'anello, ma questo anello ha ancora così importanza per voi?
1: Bella domanda questa.

0: matrimonio, più spendi per il matrimonio e per l'anello, più hai insomma delle probabilità di divorziare.
1: Pensa
0: a volte nella vita. C'è un nostro ascoltatore che si è sposato il 4 luglio, quindi veramente fresco, dice: faccio una fatica a guidare con questo anello. È proprio un neosposo, però dice: vabbè, ho speso abbastanza, però dai, tutto
1: però,
0: sommato.
1: No, ha detto anche che il
0: ricevimento, hanno fatto la grigliata.
1: Esatto, l'ha fatto grigliata in cascina, nella sua cascina, meglio di così.
0: Fantastico,
1: sì,
0: fantastico.
1: Allora dura.
2: E vabbè, ma allora non siete mai contente, insomma. Allora, prossima volta un bel piatto di carbonara. Ciao Orso da Legnano, almeno mangio qualcosa anch'io.
1: Guarda Orso, grazie, però la carbonara ancora.
0: Basta,
1: la carbonara,
0: questa
1: basta,
0: carbonara,
1: dai.
0: Facciamo qualcosa di diverso,
1: un giro nel traffico?
0: Tanto per cambiare.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
5: Quattro conduttori differenti,
6: ma con un ritmo unico.
4: Quello della musica di Radio Number One.
5: Accendi il tuo weekend.
6: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
6: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: serata sentiamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano il traffico.
1: Beh, prima di tutto attenzione alla pioggia e ai temporali che stanno insomma in qualche modo rallentando anche la viabilità soprattutto al nord. Traffico bloccato sulla tangenziale di Bologna tra Castelmaggiore e il quartiere Lame in direzione della 1 per un incidente, quindi anche qui attenzione. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra Rozzano, Assago e Pavia Opera in direzione della 1. Sulla 4 traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, pioggia anche qui tra la barriera di Milano Est e l'allacciamento con la A21. Vento forte sulla Torino-Milano tra Novara Est e Pero, diramazione Molino Dorino. E poi traffico rallentato tra Agrate e Dalmine in direzione di Brescia. Sulla 1 ci sono code per temporale tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna e ci sono dei rallentamenti anche tra Reggio Emilia e la A22 in direzione sempre di Bologna. Sulla 7 code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova e ancora nella direzione del capoluogo Ligure ci sono dei rallentamenti tra Genova Bolzaneto e la A12. Sulla 10 traffico rallentato tra Genova Peglie e la A7 in direzione di Genova. Sulla A12 la Genova Rosignano incidente tra San Stefano di Magra La Spezia e l'allacciamento con la A15 la Parma La Spezia in direzione di Rosignano. Chiudiamo con la A26, anche qui viene segnalato un incidente tra l'allacciamento A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce.
0: Prudenza alla guida, specialmente con i temporali, fate buon viaggio. Viaggio andando al mare ma anche in piscina, perché lì ci sono delle figure che si fanno fatica a trovare ormai oggi come oggi nel 2026.
1: Non tirano più.
0: Non tirano
1: come
0: più.
1: Si
0: non ne parliamo.

0: Radio Number One con queste due donne al volante, Lilli. Eccoci qui. Arrivano, continuano ad arrivare messaggi davvero teneri a proposito dell'anello, di quello che spendi, insomma, per il matrimonio. E Paolo e Cristina dalla provincia di Vercelli ci scrivono: è dal 98 che siamo insieme. Non c'entra nulla la grandezza dell'anello, è la grandezza del cervello che fa tutto.
1: Esatto.
0: E anche quella del cuore, ragazzi.
1: Bene. Sì,
0: però ci ha mandato la foto della mano con la fede. Che teneri. Va bene, noi donne al volante intanto tenete a portata di mano il telefono, che non si sa mai, noi non diciamo nulla, però io fossi in voi lo farei.
1: Esatto.
0: E detto questo, parliamo anche del fatto che spesso, anche negli anni passati, molti ragazzi, anche nell'età
1: adolescenziale, anche 20 anni.
0: Sì, ma quando magari stai facendo il liceo, appena finito la maturità o cose di questo tipo, vai nelle piscine, nei lidi, dove la figura del bagnino è sempre stato molto richiesto. Adesso c'è qualche difficoltà in più.
1: Esatto, perché fare il bagnino non è più così popolare forse, ma non è tanto una questione di popolarità, ci sono delle ragioni ben precise. Intanto molti stabilimenti offrono una paga che è abbastanza squallida, perché 5-6 euro l'ora, meno di quanto previsto dai contratti, e tante volte il resto te lo danno fuori busta, ma soprattutto ti dovrebbero garantire almeno un giorno di riposo a settimana. Non succede praticamente mai. Ci sono anche degli stabilimenti che hanno un solo bagnino, sempre quello, che lavora per tutta la stagione, ogni giorno, senza riposi, senza mai fermarsi.
0: 7 su 7. Come fai a mantenere alta l'attenzione quando magari lavori tanti ore
1: e non
0: stacchi mai?
1: Esatto.
0: Quindi anche questo è controproducente. E poi soprattutto ci vuole il brevetto.
1: Esatto.
0: Ottenere il brevetto adesso non è più così semplice.
1: Sì, ci sono state proprio delle modifiche ai requisiti per ottenere e rinnovare anche il brevetto, perché il brevetto va rinnovato, giustamente. Per passare all'esame bisogna superare una serie di prove che non sono più così tanto scontate, come per esempio rimanere per tanto tempo in apnea. Mm-hmm. E questo non è da tutti, perché bisogna fare anche dei corsi per stare in apnea,
0: come quando fai il corso di sub ti fanno stare
1: diverso
0: in piscina, e devi stare in apnea.
1: Sì, però è già un po' diverso, perché da subacquea ti dico sì, l'apnea serve, perché può servire nei momenti di emergenza, però non è questo requisito per avere il brevetto, cioè non sei un vero e proprio apneista, perché tu comunque hai il GAL, il tuo erogatore e respiri.
0: È vero, però sai che quando io ho fatto il corso di sub, sì, cioè c'erano persone che nuotavano benissimo, ma quando tu devi stare sott'acqua
1: ti viene un po'
0: la caghetta, esatto. E c'erano persone che non riuscivano a regolare il respiro,
1: certo, si va in
0: e
1: affanno.
0: Quindi da quello vai in affanno, e tanti non ce la facevano,
1: certo, sì,
0: hanno rinunciato proprio per quel motivo.
1: Tu
0: sì,
1: comunque hai l'erogatore, sì, quindi puoi farcela in qualche modo, più o meno, o se poi non ce la fai non farlo,
0: sì,
1: è meglio così.
0: Se volete provare a fare i bagnini, vi mettete in una pozza d'acqua
1: nel catino di casa,
0: sì, anche quello, insomma, il lavandino
1: riempi
0: d'acqua, cacciate la testa dentro, contate quanto riuscite a resistere.
1: Esatto.
0: Se non riuscite a resistere più di quanto? 30 secondi?
1: Anche di più, perché anche poi bisognerebbe nuotare, in verità.
0: Sì,
1: allora fate la vasca da bagno,
0: fatica.
1: Se non ce la fate,
0: lasciate stare.

0: on the wave su Radio Number One. Ve l'avevamo detto, dovevate rimanere col telefono in mano.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Telefono in mano, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per un giro del mondo botanico dovete assolutamente visitarli. Per farlo però bisogna rispondere alla domanda di Lilli.
2: Eccoci qua, una domanda facile, facile. Per chi è di Milano, ma facile anche per chi non lo è. Tirate a indovinare. Quale di queste non è una fermata delle varie linee della metropolitana di Milano? Quale non è? Attenzione. Lima, Uruguay, Manzoni o Loreto?
0: Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta e il tuo nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: fatto questa One Day in Your Life, un giorno nella tua vita. È un po' quello che succede a Riccardo. Tu sei, noi siamo un giorno nella tua vita,
1: esatto.
0: Riccardo. Ciao, ciao, da dove ci chiami?
2: Mi chiamo da Carbonate.
1: Provincia di Como, giusto?
2: Esatto.
0: Ti sentiamo come se fossi in una grotta, però ci proviamo, insomma, va bene, Riccardo? Che fai di bene?
2: Sto guidando, c'ho Bluetooth.
0: Bravo.
2: Purtroppo è così.
0: Bravo, fai bene, la sicurezza anzitutto. E allora, vogliamo ripeterti la domanda?
1: Quale di queste non è una fermata delle varie linee della metropolitana di Milano? Lima, Uruguay, Manzoni oppure Loreto?
0: Qual è la risposta esatta?
2: Manzoni.
0: Bravissimo.
1: Esatto, c'è Piazza Manzoni ma non c'è la metro. Anzi, c'è, lì sotto passa la gialla, ma sei vicino al Duomo e quindi scendi a Duomo. Punto.
0: Esatto. Infatti. E allora noi ti regaliamo questi due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania, sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Ci sei mai stato, Riccardo?
2: Allora, sì, ci sono già stato un po' di anni fa con la mia ex fidanzata, adesso ci andrò con mia moglie.
1: Esatto, ecco, porto quella nuova, bello. Giusto.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: E
1: bravo.
0: Farai anche una bella figura, ok?
2: Esatto.
0: Perché sono dei giardini davvero meravigliosi. Non diglielo però che sei
1: no, no.
0: Che c'eri già stato.
2: Sarà fatto.
0: Dai, non glielo dire che magari se la prende, insomma, sai com'è. Che le donne ce l'hanno un po' sta cosa. Mi porti dove sei già stato con l'altro.
1: È
2: successo la stessa cosa a Matera. Ero andato in un ristorante, c'ero già stato con la mia ex, gliel'ho detto, non è andata a finire bene.
0: Vedi.
2: Preparato.
0: Guarda, questo non è mentire, è un mettere, che è diverso.
1: È diverso.
0: Ciao Riccardo, buon
1: ciao.
0: Viaggio.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ciao.
3: Radio Number One. Quando

0: Radio Number One, Luna. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Got that air building till I reach that satisfaction.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
2: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.